senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

amor per strade benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carbonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

Or le trombe e percussioni, i violini, bravo flauto solo, ben le violette, bravo oboe solo, ben oboe flauto, bravo percussioni, bravi trombe e corni, bravo, ben bravi assai, bravi assai, bravi assai. Armonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolare, io mi sento consolare. Armonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolare, io mi sento consolare, io mi sento consolare, io mi sento consolare.

Bravissimi! Così va bene! Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

signori, i piani e i forti, vi prego d'osservare. Il contrabbasso

0: per me. Or sul flauto con la viola, or sul flauto con la viola.
1: Thank you.

l'orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar. Ciò che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra sa

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.

Giustiniana di vecchietti chiozzotti. Gondolier, so compare, e Pantaleon fanno il balletto del Barba Yandon.

Mascherata di Villanelle. Canta un'ottava rima molto bella, col pioboè e la lira una zitella.

Seguita la detta mascherata. Le villanelle, unite in bel soggetto, esortano Cupido a ver

Madrigale a un dolce usignolo. Cantano al lor partir le villanelle un madrigal, tutte vezzose e belle.

0: mascherata da manti.
1: Entrano sul festin tutti d'accordo con un liuto in tuon dell'arpicordo.

Gli amanti morescano, cessano gli strumenti e con diletto morescano cantando il spagnoletto.

Gli amanti cantano un madrigale. Finita l'amoresca, per riposo, cantano un madrigale artificioso.